0: Eh, Po, mau kemana nih, Po?
1: Ayo mau ke sono no, Bang.
0: Eh, dah, di sini aja deh. Di mari aja deh, Po, ya. Di mari aja deh, Po.
1: Ah, Bang.
0: Ih.

0: Po, mau kemana nih Po? Ayo mau ke sono no Bang.
1: Dah, di sini aja deh, di mari aja deh Po ya, di mari aja deh Po.
0: Ah Bang.
1: Ih.